battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e volgimi, poi lasciami respirare, serotonina.